Maybe we could reach in and make it drown.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Questo è il suono di Skyline, Radio and Soul.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La felicità non è una nota separata, è la gioia che due note hanno nel rimbalzare una contro l'altra.
1: Skyline, Radio and Soul.

Se vuoi rompere gli schemi, inizia subito. Ora puoi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: That's how you make me feel, baby.
1: Poeta è non solo colui che sa comunicare profonde emozioni, ma anche chi è in grado di riceverle. Mogol.
2: Skyline Radio and Soul.

Mentre ti rilassi, ascolta Skyline sul tuo assistente personale Amazon. Chiedi ad Alexa: Alexa, apri o lancia Skyline.

0: La musica è ciò che mi fa credere che l'umanità sia meravigliosa. Un linguaggio universale che unisce e mi fa stare bene.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao, siamo l'Anfas di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità. Il nostro centro diurno accoglie ogni giorno tanti ragazzi con attività, laboratori e soprattutto tanto amore. Una piccola donazione per noi fa la differenza e ci fa guardare al futuro con fiducia. Segui le nostre pagine social o vieni a trovarci. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie!

0: Sono le 7. Skyline News.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIA con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna a valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto da Alessandro Cisilin.

Prenditi il tempo per un caffè insieme ad un amico, piuttosto che cedere al fumo. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
4: Cerchi il tuo prossimo orologio?
5: Vuoi vendere il tuo?
4: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.

0: pausa l'estate all'acqua parco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
1: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche organizzano Borgo Magico. Sabato 27 giugno le vie del centro storico di Civitanova Alta saranno animate da spettacoli di magia, fuoco, circo teatro e gonfiabili. Stand gastronomico della Proloco aperto dalle 19.30. La mascotte Harry Porta e la sua amica Marina vi aspettano in un'atmosfera incantata. Il 27 giugno Civitanova Alta, Borgo Magico, dalle 19 alle 24, navetta gratuita.
2: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da caldo ancora intenso sulle Marche, infatti su alcune zone raggiungeremo punte di 36 gradi all'ombra, qualche grado in meno invece sulla fascia costiera, temperature che resteranno alte anche tra sera e notte, il tutto in un contesto che sarà ampiamente soleggiato per la persistenza dell'anticiclone con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo.

Scegli. Non lasciare che altri lo facciano per te. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
6: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
7: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
8: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it. Con la K, il valore della pulizia professionale.
9: Sono le 8.
10: C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesori e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Bambini, quanto fa più più più?
5: Molto di più. Più.
4: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
6: Ciao, siamo l'Anfas di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità. Il nostro centro diurno accoglie ogni giorno tanti ragazzi con attività, laboratori e soprattutto tanto amore. Una piccola donazione per noi fa la differenza e ci fa guardare al futuro con fiducia. Segui le nostre pagine social o vieni a trovarci. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie!
7: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
8: PAC Arredamenti, da 50 anni l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
13: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
14: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
5: Ciò tenne un avvio di settimana caratterizzato da caldo ancora intenso sulle Marche, infatti su alcune zone raggiungeremo punte di 36 gradi all'ombra, qualche grado in meno invece sulla fascia costiera, temperature che resteranno alte anche tra sera e notte, il tutto in un contesto che sarà ampiamente soleggiato per la persistenza dell'anticiclone con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
15: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
16: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
17: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
16: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Il piacere che se ne trae accende nel cervello il cosiddetto circuito della ricompensa e non puoi più farne a meno. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto. Facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
7: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
6: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
7: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
5: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano. Gabiinfissi.it.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.

0: Sono le 9. Skyline News.
1: Le sorelline scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate ieri sera a Formia, fermati per sequestro di persona il nonno, la madre e il suo compagno. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti, la donna avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. Trump minaccia ancora l'Iran e rischia di far saltare i negoziati in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo. Ma il primo giorno di trattative si è comunque concluso con un accordo sulle tappe del negoziato. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma il giorno delle elezioni, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio, la corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è semplicemente lì per parlare di ciò di cui la parola non può parlare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori e analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
5: Cerchi il tuo prossimo orologio? Vuoi vendere il tuo? Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
6: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche organizzano Borgo Magico. Sabato 27 giugno le vie del centro storico di Civitanova Alta saranno animate da spettacoli di magia, fuoco, circo teatro e gonfiabili. Stand gastronomico della Proloco aperto dalle 19.30. La mascotte Harry Porta e la sua amica Marina vi aspettano in un'atmosfera incantata. Il 27 giugno Civitanova Alta, Borgo Magico, dalle 19 alle 24, navetta gratuita.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
8: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: L'amore non è una passione. L'amore non è un'emozione. L'amore è comprensione profonda del fatto che, in qualche modo, l'altro ti completa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Bambini, quanto fa più più più?
9: Molto di più!
8: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
10: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
11: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
15: Sono le 10 e 2 minuti. Skyline News.
16: Il ritrovamento a Formia delle due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo, trasferiti in carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima sono accusati di sequestro di persona. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna e Svizzera. Aprite Hormuz, vi distruggeremo, ha detto, suscitando le proteste della delegazione di Teheran a Lucerna. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TG.com. Il conflitto russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei su varie città ucraine, altrettante sarebbero le vittime di attacchi di Kiev in Crimea. Ore decisive per il futuro del calcio italiano, a Roma il giorno delle elezioni federali per eleggere il successore di Gravina alla guida della Federcalcio, in campo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
2: C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesori e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

minuti di respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
2: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
8: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
9: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
10: Il servizio post vendita?
9: Impeccabile.
10: La loro migliore pubblicità?
9: I clienti soddisfatti.
10: Occhiali?
9: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
11: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
12: Ciao, siamo l'Anfas di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità. Il nostro centro diurno accoglie ogni giorno tanti ragazzi con attività, laboratori e soprattutto tanto amore. Una piccola donazione per noi fa la differenza e ci fa guardare al futuro con fiducia. Segui le nostre pagine social o vieni a trovarci. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie!
13: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da caldo ancora intenso sulle Marche, infatti su alcune zone raggiungeremo punte di 36 gradi all'ombra, qualche grado in meno invece sulla fascia costiera, temperature che resteranno alte anche tra sera e notte, il tutto in un contesto che sarà ampiamente soleggiato per la persistenza dell'anticiclone con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo.
7: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
15: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
16: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
15: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Molti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori e analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
5: Bambini, quanto fa più più più?
6: Molto di più!
5: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
7: Sono le 11. Skyline News.
8: Mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita, 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Non si ferma Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta a due punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte e rimonta la Nuova Zelanda, 3-1. Stasera Argentina-Austria e Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Elezioni FIGC, è il giorno del voto, la corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico, vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11. MotoGP, in Repubblica Ceca Marquez vince e riapre il mondiale. Il leader Bezzecchi, squalificato a Brno, dista ora 40 punti. Sul podio Ogura e Bagnaia. In chiusura il volley, le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con la vittoria per 3-0 sul Giappone. Prossima tappa in Cina dall'8 luglio. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Ciao, siamo l'ANFAS di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità. Il nostro centro diurno accoglie ogni giorno tanti ragazzi con attività, laboratori e soprattutto tanto amore. Una piccola donazione per noi fa la differenza e ci fa guardare al futuro con fiducia. Segui le nostre pagine social o vieni a trovarci. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie!
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
11: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.

Sei stanco di conformarti alle solite stazioni radio? È ora di cambiare ed essere diversi insieme. La nostra miscela unica di musica ti terrà col fiato sospeso. Alza il volume e sperimenta la radio come mai prima d'ora. Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Il tempo è un pozzo nero e la magia che abbiamo noi musicisti è quella di stare nel tempo, di dilatarlo, di rubarlo. Ezio Bosso.
1: Skyline Radio and Soul.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
5: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
4: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
5: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
6: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
7: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
8: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it. Con la K, il valore della pulizia professionale.
9: Sono le 12 e 2 minuti. Skyline News.
10: Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
11: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero.
10: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
12: C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesori e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

facile pensare che le abitudini siano il risultato di una scelta. Alcune sono leggere, altre discrete, e poi ci sono quelle cattive. Ma tu puoi scegliere di non omologarti. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica

0: La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento. E suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche organizzano Borgo Magico. Sabato 27 giugno le vie del centro storico di Civitanova Alta saranno animate da spettacoli di magia, fuoco, circo teatro e gonfiabili. Stand gastronomico della Proloco aperto dalle 19.30. La mascotte Harry Porta e la sua amica Marina vi aspettano in un'atmosfera incantata. Il 27 giugno Civitanova Alta, Borgo Magico, dalle 19 alle 24, navetta gratuita.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
6: Cerchi il tuo prossimo orologio?
7: Vuoi vendere il tuo?
6: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
8: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.

Trova qualcuno per una corsetta insieme e ogni mattina inizia in modo diverso la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica cambia ed io cambierò sempre insieme a lei. Aretha Franklin.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
6: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
7: Ciao, siamo l'Anfas di Potenza Picena. Senti, ti andrebbe di aiutarci? Ci occupiamo di persone con disabilità. Il nostro centro diurno accoglie ogni giorno tanti ragazzi con attività, laboratori e soprattutto tanto amore. Una piccola donazione per noi fa la differenza e ci fa guardare al futuro con fiducia. Segui le nostre pagine social o vieni a trovarci. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie!

0: usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.
1: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamandolo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
2: Sono le 13 e un minuto. Skyline News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
4: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
3: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran, iniziate subito in Svizzera, le consultazioni ieri tra le delegazioni tecniche, lo fanno sapere fonti elvetiche. In particolare le parti avrebbero avuto un primo confronto sul programma nucleare iraniano. La delegazione della Repubblica Islamica sarebbe quindi ripartita per Teheran. Dopo il primo round di ieri, positivi commenti delle parti e dei mediatori di Pakistan e Qatar, nonostante le dichiarazioni di Trump avessero rischiato di far saltare l'incontro. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, aveva detto. E ieri Trump stesso è tornato ad attaccare l'Italia e gli altri paesi dell'alleanza. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e il suo premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TGcom. Non sono deluso solo dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO, valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Il ministro degli esteri Tajani.
5: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export. Continuano a crescere le esportazioni negli Stati Uniti, a dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano. Questo significa che anche la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense.
3: Anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero le vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente stamani tutti gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale, firmata a 18 anni e 357 giorni. Stasera il campione del mondo argentino torna in campo contro l'Austria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria, in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
1: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
7: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.

Spesso le abitudini ci fanno agire in modo automatico. Ma per vivere davvero bisogna avere il coraggio di cambiare. E quale modo migliore per farlo se non con le nostre playlist che ti ispireranno a liberarti dal banale e ad abbracciare lo straordinario? Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Cerchi il tuo prossimo orologio? Vuoi vendere il tuo? Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
2: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche organizzano Borgo Magico. Sabato 27 giugno le vie del centro storico di Civitanova Alta saranno animate da spettacoli di magia, fuoco, circo teatro e gonfiabili. Stand gastronomico della Proloco aperto dalle 19.30. La mascotte Harry Porta e la sua amica Marina vi aspettano in un'atmosfera incantata. Il 27 giugno Civitanova Alta, Borgo Magico, dalle 19 alle 24, navetta gratuita.
3: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere quest'occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
4: Sono le 13:59.

Ogni giorno invia un messaggio positivo ad una persona cara. Fa bene ad entrambi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: spazi all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Bambini, quanto fa più più più?
3: Molto di più. Più!
2: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.

0: usa l'estate all'acqua parco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.

solo su Skyline. Radio and Soul.

Ogni giorno prendiamo un numero infinito di decisioni, alcune facili, altre difficili, che possono condizionare le nostre azioni. Sentiti libero di scegliere. Cambia abitudini. Come noi. Diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: Cerchi il tuo prossimo orologio?
1: Vuoi vendere il tuo?
0: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
3: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
6: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
5: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
6: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
4: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
7: Sono le 15 e 2 minuti. Skyline News.
8: Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito in un punto stampa davanti a Downing Street, ma rimarrà in carica sino a settembre. Si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente USA Vance al termine dei negoziati con la delegazione iraniana a Lucerna in Svizzera. La squadra di Teheran è già rientrata in patria. Avviata una roadmap di 60 giorni, creato un canale di contatto per la gestione dello stretto di Hormuz e per fermare i raid israeliani in Libano, che però anche oggi sono continuati. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo con un amore genitoriale malato, così il procuratore di Sulmona, D'Angelo, dopo il ritrovamento ieri a Formia delle due sorelline scappate da una casa famiglia. In carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Nuova accusa di doping per la terza volta per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO ai campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 conferenza stampa della manager dell'atleta. È tutto da Nicola De Muro.

Dopo una giornata passata a sentire lo squillo di quel vecchio telefono d'ufficio, rompi la monotonia, alza il volume e lasciaci essere il tuo compagno ideale per alleviare lo stress. Migliora la tua esperienza di ascolto con noi, perché siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Dove le parole non arrivano, la musica parla. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche organizzano Borgo Magico. Sabato 27 giugno le vie del centro storico di Civitanova Alta saranno animate da spettacoli di magia, fuoco, circo teatro e gonfiabili. Stand gastronomico della Proloco aperto dalle 19.30. La mascotte Harry Porta e la sua amica Marina vi aspettano in un'atmosfera incantata. Il 27 giugno Civitanova Alta, Borgo Magico, dalle 19 alle 24, navetta gratuita.
1: Bambini, quanto fa più più più?
2: Molto di più. Più!
1: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
7: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
8: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.

0: La musica è il piacere che la mente umana prova quando conta senza essere conscia di contare. Leibniz.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
4: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it con la K. Il valore della pulizia professionale.
1: Sono le 15 e 59 minuti. Skyline News.
2: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68% dei voti contro il 29% dell'unico rivale, Giancarlo Abete. Con un discorso alla stampa in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. Starmer è stato travolto dall'impopolarità anche all'interno del Labour. Si apre la volata all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già avanzato la sua candidatura. 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il referendum sulla Brexit. Trasferiti in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dopo la loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. È tutto da Nicola De Muro.
3: C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesori e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

0: sorry, baby.
1: A casa, per evitare la tentazione di internet, accendi la radio e crea l'atmosfera giusta con quel nuovo libro che hai ricevuto per il compleanno. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamandolo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
10: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
11: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il territorio marchigiano. Una serata con cieli sereni e tersi. Farà caldo di notte al primo mattino, le temperature minime toccheranno i 25-26 gradi e nelle ore centrali della giornata di martedì le massime saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sulle Marche, tanto sole con cieli sereni e sgombri da nuvole. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
13: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
14: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
15: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
14: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Ma con la radio giusta, tutto è possibile. Resta connesso e scopri come abbandonare le vecchie abitudini e crearne di nuove che trasformeranno la tua quotidianità. Non aspettare oltre, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche organizzano Borgo Magico. Sabato 27 giugno le vie del centro storico di Civitanova Alta saranno animate da spettacoli di magia, fuoco, circo teatro e gonfiabili. Stand gastronomico della Proloco aperto dalle 19:30. La mascotte Harry Porta e la sua amica Marina vi aspettano in un'atmosfera incantata. Il 27 giugno Civitanova Alta, Borgo Magico, dalle 19 alle 24, navetta gratuita.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Cerchi il tuo prossimo orologio?
9: Vuoi vendere il tuo?
8: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
10: Sono le 17 e 3 minuti. Skyline News.
11: Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% di Giancarlo Abete. Mondiali tra la sera e la notte italiana, 4 partite del secondo turno dei gironi: Argentina-Austria, Francia-Iraq, Giordania-Algeria e Norvegia-Senegal. Nonostante le 2 sconfitte in 2 gare e l'eliminazione dai mondiali, Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO, a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Le sue parole in conferenza stampa poco fa.
12: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo.
11: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica rende pura la comprensione, la ispira, la porta in un regno che non avrebbe raggiunto se fosse stata lasciata sola con se stessa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
1: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
0: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
10: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
11: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.

Sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica è come il vento, soffia, continua a passare, a fluire. E finché c'è vento, ci sono nuove canzoni. Ben Harper.
1: Skyline, Radio and Soul.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
7: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
8: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Sono le 18. Skyline News.
1: Crisi del Regno Unito, Keir Starmer si dimette da Premier. Ho fatto tutto per il mio paese, dice, pronto a succedergli l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, detto il re del Nord. Spiragli positivi dal primo round negoziale in Svizzera tra USA e Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede già i primi transiti di petroliere. E il vicepresidente americano Vance rivendica come successo americano che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IAEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. La penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 città oggi col bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia le prese con un'ondata di calore record, chiuse centinaia di scuole. Un colpo di calore fatale per due bambini di 2-4 anni lasciati all'interno di un'auto parcheggiata vicino ad Avignone. È tutto da Nicola De Muro.
2: C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesori e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

0: Skyline, Radio and Soul.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

Sii costante, tollerante e deciso. Non demoralizzarti, cambia abitudini. Come noi, diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Skyline Radio and Soul.
1: You make me feel so young.

0: La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Bach.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Bambini, quanto fa più più più?
2: Molto di più.
1: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
3: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche organizzano Borgo Magico. Sabato 27 giugno le vie del centro storico di Civitanova Alta saranno animate da spettacoli di magia, fuoco, circo teatro e gonfiabili. Stand gastronomico della Proloco aperto dalle 19.30. La mascotte Harry Porta e la sua amica Marina vi aspettano in un'atmosfera incantata. Il 27 giugno Civitanova Alta, Borgo Magico, dalle 19 alle 24, navetta gratuita.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
5: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il territorio marchigiano. Una serata con cieli sereni e tersi. Farà caldo di notte al primo mattino, le temperature minime toccheranno i 25-26 gradi e nelle ore centrali della giornata di martedì le massime saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sulle Marche. Tanto sole con cieli sereni e sgombri da nuvole. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
10: Il meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
13: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

Cos'è la forza dell'abitudine? È il contrario della sorpresa, l'opposto dell'istinto, la negazione della passione. Ma tu puoi scegliere. Come facciamo noi? Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
10: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto. Facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
11: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
10: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
11: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
9: Gabi Infissi, a Civitanova Marche. Nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
12: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamandolo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
14: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
15: Sono le 19 e un minuto. Skyline News.
16: Aumentando i tassi dello 0,25% a dicembre scorso, non abbiamo attuato una politica dei tassi restrittiva, ma utile a riportare l'inflazione intorno al 2%. Così la presidente della BCE, Christine Lagarde, davanti all'Europarlamento. Secondo la presidente della BCE, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Poi sempre Lagarde sul PIL ha detto: la proiezione per il 2026 è di una crescita dello 0,8% nell'eurozona, che non può essere definita stagnazione. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che invita gli investitori e gli imprenditori ad andare all'estero. Pronta la replica del leader CGIL. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%. Infine le borse. Piazza Affari chiude la seduta a meno 0,1%. È tutto da Nicola De Muno.

Sei stanco di essere bloccato con la solita vecchia routine? La nostra radio ti dà il potere di scegliere e di elevare le tue opzioni con facilità. Prova la libertà di creare il tuo destino e raggiungere nuove altezze. Non accontentarti di meno. Resta sempre con noi, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
6: Giugno è arrivato e Quota CS è pronta ad accompagnarti verso l'estate. Nuovi arrivi, qualità, stile e proposte per tutta la famiglia. Dallo sport al lifestyle, due spazi dedicati alle tue passioni. Ti aspettiamo a Sant'Elpidio a Mare. Quota CS, style e sport sull'armoniosa collina.
7: Bambini, quanto fa più più più?
8: Molto di più. Più!
7: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
9: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
10: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verde.

I fattori scatenanti sono emotivi. È lo stress che ti spinge a comportamenti dannosi, come bere, fumare, mangiarsi le unghie. Non farti trascinare. Cambia abitudini. Ci siamo noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche organizzano Borgo Magico. Sabato 27 giugno le vie del centro storico di Civitanova Alta saranno animate da spettacoli di magia, fuoco, circo teatro e gonfiabili. Stand gastronomico della Proloco aperto dalle 19.30. La mascotte Harry Porta e la sua amica Marina vi aspettano in un'atmosfera incantata. Il 27 giugno Civitanova Alta, Borgo Magico, dalle 19 alle 24, navetta gratuita.
7: Cerchi il tuo prossimo orologio?
8: Vuoi vendere il tuo?
7: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
9: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
10: Il servizio post vendita?
9: Impeccabile.
10: La loro migliore pubblicità?
9: I clienti soddisfatti.
10: Occhiali?
9: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
11: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta. No,

0: Sono le 20 e 6 minuti. Skyline News.
1: Aumentando i tassi dello 0,25% a dicembre scorso, non abbiamo attuato una politica dei tassi restrittiva, ma utile a riportare l'inflazione intorno al 2%. Così la presidente della BCE, Christine Lagarde, davanti all'Europarlamento. Secondo la presidente della BCE, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Poi sempre Lagarde sul PIL ha detto: la proiezione per il 2026 è di una crescita dello 0,8% nell'eurozona, che non può essere definita stagnazione. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che invita gli investitori e gli imprenditori ad andare all'estero. Pronta la replica del leader CGIL: se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta a meno 0,1%. È tutto da Nicola De Muro.
2: C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesori e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

Bastano piccoli cambiamenti per rompere gli schemi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Bambini, quanto fa più?
8: Molto di più!
7: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
9: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Su associatifisiomed.it.
10: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
11: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il territorio marchigiano. Una serata con cieli sereni e tersi. Farà caldo di notte al primo mattino, le temperature minime toccheranno i 25-26 gradi e nelle ore centrali della giornata di martedì le massime saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sulle Marche. Tanto sole con cieli sereni e sgombri da nuvole. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
4: Il meteo in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Sgaffallatore è ancora il mio magazzino ideale.
4: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Le note mi arrivano come un vapore sottile. Io cerco di coglierne la forma prima che svaniscano nell'aria. Kate Jarrett.
1: Skyline. Radio and Soul.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
4: C'è un dettaglio che cambia tutto, l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it con la K, il valore della pulizia professionale.
5: Cerchi il tuo prossimo orologio? Vuoi vendere il tuo? Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches & Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
6: Sono le 21.

La routine quotidiana detta le regole delle nostre vite, ma tu le puoi cambiare, come noi. Siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è ciò che ci permette di intrattenerci con l'aldilà. Robert Schumann.
1: Skyline Radio and Soul.

0: E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando. Qualcun altro li ha provati. Non ti senti solo. Alessandro Davenia.
1: Skyline Radio and Soul.

Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.

Scegli il sottofondo unico per la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. It is my theory.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è come una bella donna. Se la sai amare, renderà la tua vita più gioiosa.
1: Skyline, Radio and Soul.

Non appena apri la porta di casa dopo il lavoro, ti togli le scarpe, prendi una bibita e siedi davanti alla TV. Cambia le tue abitudini. Ascolta il tuo cuore. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Musica, a te devo tutto, è per te che ho perso il senno, che il mio spirito è stato colpito da meraviglia ed è stato scosso nelle sue profondità. Devo a te se non ho trascorso la vita senza che nulla fosse capace di scuotermi. Soren Kierkegaard.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Una vita senza musica è come un corpo senza anima. Cicerone.
1: Skyline. Radio and Soul.

Se vuoi rompere gli schemi, inizia subito. Ora puoi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Mentre ti rilassi, ascolta Skyline sul tuo assistente personale Amazon. Chiedi ad Alexa: Alexa, apri o lancia Skyline.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Il blues, il soul e il jazz hanno così tanto dolore, eppure così tanta bellezza di emozioni vive e di passione. Christina Aguilera.
1: Skyline, Radio and Soul.

it's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache, anyway.